qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne, ragazzi, vedi quei ciulli, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quella parrucca, presto la barba, presto il lieto.

Bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.